0: Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: Ti sta bene se passo da te, porto qualche fiore, ti chiedo cose intime.